0: Non devo dare la pace. Non mi viene da qua, no?
1: È mucho más tranquilo, porque estoy tocando solo en su casa.